0: Sì,
1: aspetta.
0: Sì, aspetta. Sì, aspetta. Sì, aspetta. Sì, aspetta. Sì, aspetta. Sì, aspetta. Sì, aspetta. Sì, aspetta. Sì, aspetta. Sì, aspetta. Sì, aspetta. Sì, aspetta. Sì, aspetta. Sì, aspetta. Sì, aspetta. Sì, aspetta. Sì, aspetta. Sì, aspetta. Sì, aspetta. Sì, aspetta. Sì, aspetta. Sì, aspetta. Sì, aspetta. Sì, aspetta. Sì, aspetta. Sì, aspetta. Sì, aspetta. Sì, aspetta. Sì, aspetta. Sì, aspetta. Sì, aspetta. Sì, aspetta. Sì, aspetta. Sì, aspetta. Sì, aspetta. Sì, aspetta. Sì, aspetta. Sì, aspetta. Sì, aspetta. Sì, aspetta. Sì, aspetta